0: Lego palà, mette sono un che sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è prego palà, mette sono un che sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è prego palà,
1: sa mamma è prego palà, ma tata è prego palà.